哦,馬達,多斯德,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印的,中印

0: Pyunamadi, semjai shibish sugi.
1: Nye chan ya ushtu. Xie nuki la, nye tuen chen nuki. Chep chung di dhamar xa.
0: Nye tuen bi pian khar tong zhe. Xie su la, nye tuen chen si nye la rui sa. Gung se khare, nyok zhe lan sa zhe.
1: Di zhe yin chep chung di le chak yo zhe. Nga zu wang chan la, sha dak da ji ki po kyok sum yo zhe. Yin nye tsu tuen mda ga, bet di yue chin zhe, juan ta kyun yo ma zhe.
0: Da yin nye ha kos. Rang ge pyu nam da, shok ji le zhe zhe du.
1: Oh, ta ge yin. 让他驾驭，啊！